così vicini e feri, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la chia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò.